E gli di fa un ti bago alla porta. E gli di fa un ti bago alla porta. De matti e cianti e semba, oh, e cianti e semba. E si brani internazionale. E si brani internazionale. Traverso un porto sulle ia, oh, tu sulle ia. Sulle la vita serie mendiga.

de colombe. Si j'étais un oiseau, si j'étais un oiseau, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui.